0: Ore balabasso dire cantara banabarabasso dire cantara larabasso. Tre.
1: Dora Top.

0: Ore balaba basso dire cantara bana balaba su dire cantara la rabasso. Tre.
1: Dora Topi. Dora Topi.